lei non te un soffriro, un ronco di martandola, orizzonti longi longi, un ronco di martandola, orizzonti longi.